grande l'uomo soggetto non soltanto agli uomini, ma anche agli animali, pier

prende l'uomo soggetto non soltanto agli uomini, ma anche agli animali, alle fiere,